me kra di bu ame me hom hom di bu ame me ame wari no be di abo me mai di abo ame me na fufu di ame ma safu di abo me kro di abo di ani ne di abo me ye mi ya abo wo yesu kristo lift up your voice God will shake it on it's my time it's my time it's my time it's my time